tutto quando diritto al tuo stile e il gioco dell'inferno giocato a testa o croce e l'amore che tace quando non hai più voce. Il tuo stile, il tuo culo, il tuo culo, il tuo culo.